0: go crazy. I really go crazy.
1: Vamos a matemita. Vamos con tortillitas con sax esta rica noche. Hoy comer ya. Vamos a tortillitas con sax, dice. Let's go. DJ.